0: stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe, Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti il dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti erodi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: andar cacciando le straniere bellezze forestiere. Vuole ancor nel castello ridentar la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di che?
0: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
0: Dite, dite.

0: per ottener da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'hai il conte abolito?
0: E vedo repentito, mi pare che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertire. Trovato la vede. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

l'arte scarmendo, l'arte adoprando, il capuncendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scarmendo, l'arte adoprando, il capuncendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

se tutto il mondo dice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: quel dritto ch'oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non ho nulla.
0: Due parole. Sai che ambasciatore

0: Senti. Se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno. Ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ottei!
0: Esci di alcun Lorenzo!
2: Che vi lasci qui sono!
1: Che brava dama il sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
2: Non vi ce l'ho!
0: Vati! E certa che parla!
2: Oimè!

0: io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: Cherubino,
0: a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi, per madama. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo a quel che tutti dicono

0: male sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trovai rinchiuso. Picchio! M'apri barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal

0: si va, signora?
1: Accade, o di peggio.
0: Organisco come va.
1: Giusti dei che mai sarà.
0: Quasi fanno cielo, non c'è alcun.

0: sì, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Dio, che senso, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e da allora lì dietro io mi celai
0: e quando io la riposi
1: allora gli occhi a mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Ah,

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
0: il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illimata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta
0: diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato amici
2: a un senso sì onesto,
0: ma non merito per questo né tributi e lodi, è un dritto ingiusto né

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto! Perché il padron lo scaccia dal castello!
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ogni uomo
1: perdono, mio signor!
0: Non meritate!
1: Egli è ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine!
0: Io vi perdono! Anzi, vado di più! Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio! Io scelgo voi, partite tosto! Addio! A fin domani, scuola! Parta tosto!

0: cacciate. Inaspettavo il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno, di giorno girà.

darci sen ad un giro d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno di

per montagne, per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chiave.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, Longino, d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, Longino, d'amor. Perubino alla vittoria, alla gloria militar, perubino alla vittoria.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando, o di goccia si spiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uom si geloso.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze, e in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È vero, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi selvata. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da Madonna, sia costretto a partire.

0: persuaso. E dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per quel che ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: mio orror da Basilio.
1: Alla fretta, obliato è non il sigillo.
2: Il sigillo di che?
1: Della patente.
2: Aspetto, che premura. Eccola qua.
1: Spicciati!

0: chiudi alla mia porta.
1: Vedi chiusa.
0: Il mio sposo.
2: Guarda lei! Sono morta! Voi qui senza mantello! In quegli strati! Un ricevuto foglio! La sua grande gelosia!
1: Cosa indugiate?

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nome, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste?

0: e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia commedia.
0: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questo servo, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? O peggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di sole.
0: E dunque, dite, lucida, no?
1: Sentitela,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco

0: dal paggio rinchiuso.
1: Fusse per pari.
0: Ma i tremiti palpiti.
1: Fusse per bollarvi.
0: Ma un foglio sì barbaro.
1: Di Figaro il foglio.

la turba m'aspetta. Gran piano, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir, in pria di partir. La cosa è scabrosa, un'arte del partito, mi sorrir, un'arte del partito, mi sorrir, un'arte del partito.

0: conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
2: No, non conosco.
3: Non conosci?

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
2: Ci fa mordo, ci fa mordo, ci fa mordo, non mordi non la vedi, non mordi non la vedi.
0: Per finirla lietamente e all'usanza

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di nuovo il signor Dio ci dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i canofani,
1: in giardino,
0: sì.
2: Signor
1: Dio, sì.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
3: Chissà che
4: posso. So tutto lo via.
1: Sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi. Dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signore, guarda il vino, segui pure.
5: E in volte dei testi,
0: non lo dire.
6: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo è stupore.
6: A grida non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso?
1: Quel salto la costa così.
4: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste qualcosa?
0: Se a me parli il ragazzo.
1: Che rubini!
6: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia beh, forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, non vieni saltare di là.
6: Che pazienza,
2: oh,
6: fino a questo ballo.
2: Forse ce la vederò.
6: Dunque tu,
1: e salta in giù, ma perché?
6: Che timor, l'arinchiuso. Aspettando quel caro visetto, che fai cappio un sussurro forduso. Oh, il grido se l'ho scritto biglietto. Salta giù.

0: dunque saran queste carte che per veste
1: porgi le rame.
0: Sono in trappola, sono in trappola.

coraggio. Che testa, questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca.

per testimonio che promesso la trampolia con le stanze di Dana. Sopra la stella, sopra la pipa, silenzio lo vedremo, il contratto leggeremo.